ta fogna ma da di grute punti a raffini chi te ti pensa l'angia si lanta la minti grau e su con guarato basta la palle mini fa di una tipa lì da cantare in esan da cantare i tacca tutti o di tutti si dai di rischia di basti dai mo halen ha casin ta shi ta casin